0: Ima.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
3: I'm not going to 0906 to Dometa 949.